0: Lucia d'amore avvampa.
1: E favelli ho detto,
0: mudite, ella sen gia cola del parco ne solingo via.

0: Lucia forse l'amo.
1: Puntua e ride
2: ogni alba.
1: E dove?
2: In quel viale.
1: Io fremo nel tuo

La lunga assenza del tuo nemico, i fogli da noi rapiti e la bugiarda nuova, egli s'accese d'altra

Ella s'avanza, il simulato foglio porgimi, ed esci sulla via che tragge alla città regina di Scozia.

0: un certo sposo.
1: Madre,
0: mi corre a sapere la vera.
1: A te sapresti il palo. La tomba, a me s'appresso.
0: Ora fatale questa. Odi, arrivi, Guglielmo, a scendere, vedremo il tron. Aria, prostrata in è.

onde sul franco suolo all'uom che amar giurasti non giungesser tue nuove. Io stesso un foglio da te vergato per sicurare